bredi fai bedi di di di cocoè. Rai le di granda da dai ende di di chedi tia. Rende di di da coli dodo mai bre bedi di di onda. Rende di tutto do so do brindi di se tia. Rai bre mai bre bedi di sotto codo do lo sotto. Rai bre bre bre bre bra mai te di da so quei. Rai bre bele to la so za tia mani valia. O bre bele satta la ya babaya. Rai bre bele. Dans la cité de Dieu, Maïla Bayo. Alléluia, nous allons voir le